0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 62-3
3: 6-0-20 che?
12: 60-23
3: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023
10: 62 3
11: 6020 che?
12: 60 23
11: 6023
10: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tempo libero non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed, with that weed, you know what I'm saying?

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
6: Say my name.
7: Radio 6023.
6: You're goddamn right.
8: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
10: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
11: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Wake up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
13: 60-23.
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
2: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
4: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato. La tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso!
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
9: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: ¿Quién es usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023.
7: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
8: Sì, 0-23,
9: importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: Stare zitta e muta!
10: Al lavoro vorrei...
12: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: Una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: Non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
14: Un paio di schiaffi?
15: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
1: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
2: Allora, io sono Malta, ho 38 anni e mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli, sotto la facoltà di Lettere e Filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che io non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
0: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
1: È difficile, per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalmente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
2: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia perché ho un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio, non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' inventare. Un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte, però, devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
0: E come hai organizzato il tuo studio?
1: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro, determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti. E la sera, ovviamente, i turni di lavoro, siccome faccio il barman, ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
2: Io per lo studio mi sono organizzata in questo modo. Nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso un po' più intensivo. E in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa-scuola-lavoro.
0: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
1: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare e per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
2: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto bene. Quindi, sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria, ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito: il mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo e la professoressa ha detto: "Ah, ok, va bene, la aspettiamo", e abbiamo aspettato quei 10 minuti. Ecco, una cosa che per me era fantascienza proprio.
0: Quali consigli hai per altri studenti lavoratori?
1: Gli altri studenti non ho un consiglio se non mollare e continuare con le proprie strade e le proprie passioni, perché ognuno arriverà in fondo a questa vita.
2: Io sono stata molto indecisa se ricominciare a studiare oppure no, mi sembrava molto difficile. In realtà, se dovessi dare un consiglio a chi lavora e sta pensando se rimettersi a studiare, se questa cosa è fattibile, direi assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio, rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
0: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
3: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
3: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Lo capisci anche tu,

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
7: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
8: No, cazzo, no.
7: Un po' di minimal?
8: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare! 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
7: Non c'è.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
11: Radio 6023 Stay Rock.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Come molti in Europa, probabilmente anche voi utilizzate internet ogni giorno per chattare con gli amici, giocare online, fare shopping oppure per lavorare o studiare. Ma attenzione, anche se internet offre una miriade di opportunità, il mondo digitale ha anche un lato oscuro. La cibercriminalità non conosce frontiere e gli attacchi informatici possono assumere le forme più svariate. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di attacchi informatici e cibersicurezza. Gli attacchi attacchi informatici, oltre ad essere tra i reati sempre più diffusi a livello mondiale, stanno aumentando in termini di quantità, costi e complessità. Secondo un sondaggio Eurostat del 2020, cresce anche la consapevolezza di questo tipo di reati. Gli europei sono però piuttosto scettici sulla possibilità di poter navigare in Internet in tutta sicurezza. Solo il 59% degli intervistati ritiene di essere in grado di proteggersi contro la criminalità informatica, mentre nel 2017 questo dato superava il 70%. Gli utenti della rete sono preoccupati per l'uso improprio dei loro dati personali, per le frodi, i furti d'identità e per gli attacchi di ransomware che costringono le persone a pagare un riscatto per avere accesso ai propri dati. I cibercriminali utilizzano varie tecniche come gli attacchi di phishing per rubare i dati delle carte di credito o di debito ed effettuare transazioni bancarie o acquisti online non autorizzati. Molti di noi hanno ricevuto almeno una volta email o telefonate fraudolente che ci chiedevano di comunicare i nostri dati personali. Cadere vittima di ransomware o hackeraggio della nostra mail o degli account sui social media è un pericolo costante. Non c'è da stupirsi che le persone tendano a non utilizzare i servizi in rete. Preoccupati dalla criminalità informatica, gli utenti sono meno inclini a fare acquisti online. Inoltre, non sono solo i privati ad esserne colpiti. Anche aziende e interi paesi sono stati vittime di questo tipo di reato. Il primo attacco informatico contro un paese di cui si abbia notizia ha avuto come obiettivo l'Estonia nell'aprile del 2007 e per settimane ha causato l'interruzione dei servizi online di banche, organi di informazione ed enti governativi. Purtroppo da allora il numero di paesi che ha subito attacchi di questo tipo si è moltiplicato. Forse ricorderete l'attacco WannaCry del maggio 2017. Si è trattato di un attacco ransomware globale di un'ampiezza mai vista, che ha infettato circa 300.000 sistemi informatici in più di 150 paesi. Cosa fa l'Unione Europea per combattere gli attacchi informatici? L'Unione contribuisce attivamente a tutelare la sicurezza dei cittadini online. La prima legge in materia di cibersicurezza applicabile a tutta l'Unione è stata adottata nel 2013. Dal 2017 sono state avviate altre iniziative su questo tema e si continua su questa strada. Preparare l'Europa all'era digitale è una delle 6 priorità stabilite dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel programma di lavoro della sua Presidenza. Negli orientamenti politici della Commissione, la Presidente ha definito i suoi obiettivi in questo senso. Voglio un'Europa più ambiziosa, che colga le opportunità dell'era digitale entro limiti sicuri ed etici. Nel 2020 la Commissione ha presentato una nuova strategia dell'Unione Europea per la cibersicurezza. Mira a tutelare Internet in quanto rete aperta e globale, migliorando strumenti e risorse per garantire la sicurezza e proteggere i valori dell'Unione. In breve, la nuova strategia introduce regole riviste in materia di reti e sicurezza dei sistemi informatici, promuove l'azione preventiva contro gli attacchi e agevola la cooperazione tra paesi dell'Unione e partner internazionali, in modo da migliorare la risposta in caso di ciberattacchi di grave entità. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione investirà in ricerca e innovazione nell'ambito della cibersicurezza e nella sua attuazione. In occasione della presentazione della strategia, Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha dichiarato: «Investire in cibersicurezza significa investire in un futuro sicuro per l'ambiente online e nella nostra autonomia strategica». Viviamo in un mondo in cui curarsi della propria sicurezza, specialmente quella informatica, è sempre più indispensabile. Quando usciamo da casa al mattino, non lasciamo mai le finestre o la porta spalancate. Eppure è proprio quello che facciamo con le nostre apparecchiature informatiche, lasciandole vulnerabili agli attacchi informatici e ai furti di dati. I tuoi dati personali sono importanti e la persona più indicata per proteggerli sei tu. aiuta te stesso. Così facendo aiuterai l'Unione Europea a salvaguardare la nostra cibersicurezza generale. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025, er Flow. De fire andre finalister var Animal, Dahomey, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Flow er en animationsfilm fra 2024, der er instrueret af den lettiske filmskaber Gins Silbalodis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden. Flow havde premiere på filmfestivalen i Cannes i 2024, hvor den blev vist i kategorien Un certain regard. I 2025 vandt den en Oscar i kategorien Bedste animationsfilm. Den vandt også en Golden Globe i samme kategori. De fem film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge publikums- og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
14: Il biotestamento è questo.
17: Scusi, per il biotestamento?
18: Vuole fare il biotestamento anche lei?
19: Ma perché?
17: Perché posso.
16: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
20: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
21: Adesso arrivo, non rompere.
20: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
21: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
20: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
21: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
23: Che attività fate per i ragazzi?
22: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: Radio 6023. 6023 6023.it
4: 62.3
5: 6.0.20 che?
6: 60.23
5: 6.0.23
4: 6.0.23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
8: Promosso.
9: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
10: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto, ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
9: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
10: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in due moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
9: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
10: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni e gli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
9: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi

0: trimestre avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo gli esami sono distribuiti lungo tre sessioni ordinarie: quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
1: Ma non è tutto, infatti vi sono altre due sessioni d'esame, cosiddette straordinarie, rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni, però, sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
0: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
1: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere al primo anno un esame del terzo.
0: Il secondo suggerimento attiene per lo più alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare due materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
1: Ora che hai studiato, sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nella riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota. In alternativa, puoi sempre scaricare l'applicazione MyUnicZ per iOS e Android. Accederai con i tuoi dati personali e selezionerai l'esame da sostenere, terminando così la procedura di prenotazione.
0: E con questo concludiamo questa puntata di Studiare Informati. Ti ricordiamo che puoi trovare Studiare Informati non solo su Radio 6023 e sullo Spreaker di UMG Web Radio, ma anche su Spotify. Ora sapete come iniziare a preparare la vostra sessione d'esame. Da Francio
1: e Davide Boris,
0: un grandissimo in bocca al lupo, un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
5: E che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
4: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
4: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329 2368 770.
3: Radio 60.

0: 3, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi raccontiamo la storia del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni, IRCAD. IRCAD ha una sede a Novara e vede coinvolti il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Inoltre partecipano alle attività di IRCAD anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Sant'Anna Croce e Carle di Cuneo. Il centro si propone di sviluppare una ricerca di base rivolta agli studi dei meccanismi che causano le malattie autoimmuni e allo sviluppo di nuovi test diagnostici e nuovi approcci terapeutici. Ma perché IRCAD fa ricerca sulle malattie autoimmuni? Per avere una risposta in merito vi lascio all'intervista realizzata dal mio collega Davide Boris al professor Claudio Santoro, direttore del centro di ricerca IRCAD.
1: Professore, iniziamo subito per cercare appunto di spiegare perché esiste il centro CAD, perché vengono realizzate le giornate IRCAD e di che cosa parlate come temi di ricerca.
2: Allora, il CAD è, come dire, il compimento di un progetto iniziato una ventina d'anni fa con l'istituzione dell'IRCAD, che a suo tempo era, come dire, un centro che cercava di coagulare intorno alla ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni le attività diffuse soprattutto in regione Piemonte su queste tematiche. È un progetto che è nato dall'intuizione di un collega, il professor Umberto Dianzani, e che via via colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno collaborato per concretizzare, poi con l'aiuto di altri importanti partner come l'università, la regione, il comune di Novara, questa struttura in cui ora l'attività di ricerca sia clinica che di base e applicata alla malattia autoimmune ha trovato la sua naturale casa, proprio per consentire ai ricercatori di base e ai ricercatori clinici di, come dire, di vedersi negli occhi, di parlare in continuità in un contesto in cui sono anche presenti quelle necessarie e indispensabili infrastrutture tecnologiche di ricerca che ormai sono diventate ineludibili per svolgere un'attività di ricerca traslazionale che sia competitiva in uno scenario non solo nazionale ma anche internazionale.
1: Le malattie autoimmuni, qual è il loro impatto da un punto di vista anche di interesse che può essere per tutti i comuni cittadini?
2: L'intuizione originale era nata da una considerazione quasi ovvia, cioè di fatto le malattie autoimmuni sono estremamente diverse tra loro e tradizionalmente, come sicuramente qualcuno degli ascoltatori a conoscenza, in genere le malattie autoimmuni sono sempre state fino a una quindicina d'anni fa considerate ambito delle singole specialità, cioè chi aveva la sclerosi multipla andava dal neurologo, chi aveva il diabete dal diabetologo, quindi diciamo in settori specializzati che a volte spesso non riuscivano mai a colloquiare, a interagire tra loro. Quindi la nostra intuizione, credo vincente, è stata quella di guardare quali fossero le basi patogenetiche, cioè che determinano la malattia autoimmune indipendentemente dall'ambito specifico, e quando si guardano le basi che causano queste malattie si vede che sono molto comuni tra chi ha la sclerosi multipla, chi ha il diabete mellito, chi ha l'artrite reumatoide e così via. E quindi proprio su questa considerazione scientifica noi abbiamo costruito l'impianto IRCAD prima e CAD attuale. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai ricercatori e soprattutto alla popolazione è che l'attività di ricerca di base e applicata si sta, come dire, curando di comprendere perché un individuo sviluppa una malattia autoimmune, a prescindere da come sarà la sua evoluzione specifica. Perché ormai la ricerca biomedica moderna sta sempre più dimostrando che se si riesce a comprendere i meccanismi basilari

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: recinto di Novara, in cui si può ascoltare band emergenti e non. Inoltre, nella stessa città potete trovare anche il collettivo di Novara City Punkers Crew, che organizza concerti punk di diverso genere su tutto il territorio novarese e non solo. Per non perdervi le loro attività, seguitevi sui social.
1: Per concludere con la musica dal vivo, vi sottolineiamo che poco fuori Novara, invece, c'è il Marcos Club di Alzate di Momo, un locale dove potete ascoltare jam session chitarristiche e musica blues. Insomma, c'è musica per tutti i gusti. E se vi piacciono la lirica o la musica classica, vi ricordiamo di ascoltare la nostra puntata dedicata ai teatri della zona.
2: Per gli amanti della musica siamo qui anche per consigliarvi quelli che sono i talenti di alcuni nostri colleghi. Al Piemonte orientale potete ammirare l'arte di Flebs, lo speaker di Radio 6023, Marco Fleba. La storia di Flebs è molto particolare. Come artista emergente ha inviato a Radio 6023 una mail per promuovere un suo singolo, Ciò che mi resta. Ed è stato un attimo per lui entrare in Radio 6023 e diventare uno speaker radiofonico. Il suo è un genere ibrido, dalle sonorità piuttosto rock che si incontrano con il rap dei primi anni 2000. Le sue maggiori influenze sono Junior Kelly, Rancore, Salmo, Low Low, Mostro e Murubutu. Sempre nel mondo Radio 6023 si inseriscono i Tiki Hangover, che nascono ad aprile 2019 da un'idea di Davide Borello, in arte Bor, storico membro di Radio 6023. Assieme a Gilberto Giannacchi e Matteo Bianchi, la band si diletta in una serie folta e rapidissima di brani punk, che traggono ispirazione dall'hardcore anni 80, ma anche dalla velocità d'esecuzione dell'hardcore più melodico. UMG invece consiglia i Deep Valley Blues, una band che nasce a Catanzaro nel 2016, dalla voglia di due artisti irrequieti, Umberto Arena e Gian Domenico Sestito, membro di UMG Web Radio. Il suono della band, composta anche da Giorgio Faini e Alessandro Morrone, affonda le proprie radici in sonorità che oscillano tra pesanti venature sludge e stoner e ritmi blues e southern, arricchite da una forte componente psichedelica. Per chi ascolta UMG Web Radio, consigliamo infine anche Bruno and the Soldiers, un collettivo di musicisti che ha concesso l'utilizzo del brano 40 anni per il format Settimana Scorsa Stasera. La band mischia lo ska con soul, dub e punk, creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti, con un suono contagioso. La band attuale conta di 5 elementi: basso, chitarra, batteria, tastiera e sassofono, a cui si aggiungono trombone e percussioni, e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo. Trovate tutti gli artisti citati in rotazione su Radio 6023 e su UMG Web Radio e su Spotify.
0: In inverno il clima non è sicuramente dei migliori e tra lezioni ed esami c'è la voglia di distrarsi, ma il tempo un po' manca. Ma chi o cosa ci permette di uscire anche in una giornata di pioggia? Ascoltare della buona musica dal vivo.
1: Se cercate un appuntamento fisso con la musica dal vivo, provate il mercoledì sera per la rassegna Underground Heroes al Paddis di Catanzaro Lido. Qui, tra una Guinness e un club sandwich, puoi ascoltare artisti italiani ed internazionali, dall'indie al folk, dal rock all'elettronica, tutto l'anno.
0: Sempre nel quartiere Lido ci sono anche altri locali che propongono concerti, come ad esempio la Tana Public House, il venerdì sera. Un altro punto di riferimento è sicuramente il Morrison a Seglia Marina, con una proposta molto eterogenea ma che punta soprattutto a gruppi emergenti di stampo metal e rock. E non ci si dimentica dei concerti neppure d'estate con la versione estiva del Morrison Beach, sulla costa per tutti gli aficionados.
1: In un clima molto intimo e accogliente, invece, il Tiny House in centro a Catanzaro presenta una rassegna live principalmente di duo e trio musicali ogni giovedì. Cercate di arrivare puntuali però, altrimenti i posti finiscono subito.
0: E se siete amanti della musica metal e hard rock e volete restare aggiornati sui concerti in Calabria, non dimenticate di ascoltare Metallurgia Pesante, il format di UMG Web Radio che raccoglie artisti affermati ed emergenti del metallo nostrano e internazionale.
1: E ora che hanno anche annunciato i partecipanti al Festival di Sanremo, non vi resta che iniziare o continuare ad ascoltare musica, ad andare a vedere i concerti e supportare sempre le band emergenti.
0: E con questo la puntata di Studiare Informati finisce qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare Studiare Informati tutti i giorni in diretta su Radio 6023 e on demand sulla pagina Spreaker di UMG Web Radio e sul canale Spotify dedicato. Da Laura Flebs un saluto e buona musica a tutti.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattini.

0: del territorio con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
1: Quali sono i vostri contatti?
0: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
6: 3 città, una sola voce. 6023.
7: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite croissant za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21 državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako euro područje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002.
8: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
9: Ciao! Ciao a tutti, sono Veronica di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Sergio degli Underdose, una band che si divide tra Milano, Como e Varese. Ciao Sergio.
10: Ciao a tutti.
9: Allora, raccontami un po' come vi siete formati voi come band e quali sono anche le vostre influenze musicali in comune.
10: Allora, noi ci siamo formati nel 2009, la band era già esistente in precedenza perché l'aveva formato il nostro chitarrista Andrea, poi ha completamente perso i pezzi del gruppo, ha iniziato a mettere gli annunci, all'epoca c'era ancora MySpace o comunque andava di moda parecchio MySpace. Io ho risposto all'annuncio perché cercavo un cantante e poi da lì ci siamo formati, quindi il gruppo ha iniziato la sua attività nel 2009. Inizialmente le nostre influenze erano il rock americano, sempre però con cantato in inglese, poi pian pianino con l'avvento di Paolo con le tastiere il sound ha iniziato a cambiare, diventando un po' più sul pop rock, diciamo.
9: Quindi le band a cui vi rifacevate erano i Sum 41, i Blink?
10: Sì, magari anche un po' i Foo Fighter, così all'inizio, poi pian pianino amalgamando poi le nostre sonorità e i nostri vari gusti musicali, poi è venuto fuori qualcosa di completamente diverso da quelle sonorità iniziali.
9: Certo, il 31 gennaio è uscito il vostro primo album, Odiami, ce ne parli un po'?
10: Sì, in teoria è il secondo, ti correggo.
9: Perdonami che svista.
10: No, figurati, tanto guarda, penso e me lo auguro che non sarà l'ultimo, quindi il primo e il secondo non fa differenza.
9: Il primo quindi qual era? Anzi, ti chiedo.
10: L'album, sì, il primo album è uscito nel 2015 e si titolava Diverso. Invece l'ultimo si titola Odiami e come dicevi tu appunto è uscito il 31 gennaio.
9: Quali sono i temi principali, diciamo, delle canzoni?
10: Ma guarda, noi cerchiamo di descrivere il mondo che ci circonda, le tematiche comunque riguardano sempre la sfera emotiva e quello che riguarda comunque la società moderna, la società odierna, quindi cerchiamo di descrivere sempre quello che circonda l'uomo, i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi sentimenti e tutto quello che riguarda generalmente la sfera emotiva.
9: Faccio un po' un off topic. Pensavo con la mia collega l'altro giorno, mentre facevo le interviste, tutti mi dicevano perché siamo legati alla sfera dell'emotività, alle sensazioni, emozioni. Effettivamente un po' tutte le canzoni si basano su questo, ma mai nessuno che fa una canzone sulle lumache che hanno i piedi, vero? Cioè, io...
10: No, perché è difficile anche trovarle le lumache che hanno i piedi, eh.
9: Ma bisogna inventarle. Io ho bisogno di una band che faccia una canzone con le lumache che hanno i piedi. Poi non lo fa mai nessuno. Ragazzi, prego, siate i primi a farlo voi.
10: Va bene, ci possiamo provare adesso. La prossima volta che ci troviamo in sala per provare o registrare, ci proviamo.
9: Allora io conto su di voi.
10: Sfida. Va bene.
9: Ma intanto, tornando seria, ti chiedo di parlarmi anche del vostro singolo che ci ha colpito parecchio, perché è molto bello, e si chiama Lasciamoci Presto.
10: Sì, è una canzone che, come dicevamo prima, rispecchia la sfera emotiva. Non è propriamente una, come può sembrare, una canzone d'amore. Nella realtà riguarda un comportamento che spesso succede in una coppia dove quando comunque il rapporto si logora o tende a consumarsi viene più facile magari lasciarsi immediatamente piuttosto che cercare di ricongiungere aggiungersi o ricostruire uno strappo, perché comunque noi pensiamo che all'interno della società o comunque del mondo d'oggi per noi diventa tutto un fast food, e quindi anche le emozioni e i sentimenti spesso entrano in questo argomento, quindi...
9: È una bella metafora, sì. La tua, sì.
10: Sì, è vero. Spesso si ama, ma si ama troppo velocemente, quando magari ci si perde perché il mondo è fatto così, corre troppo veloce, ci si lascia anche troppo velocemente.
9: Guarda, ti faccio una domanda che non ho mai fatto a nessun gruppo. Ti spiazzo un po'. In questi 10 anni in cui siete stati insieme, qual è stato l'evento più strano che vi sia mai capitato? Magari quello che vi ha fatto fare anche più risate?
10: Ma allora, strano, guarda, non ci è ancora capitato, però quello che ci siamo, dove ci siamo più divertiti è quando abbiamo fatto un piccolo tour in Liguria, ecco, lì è stato divertente perché abbiamo vissuto insieme per interi weekend e lì ci siamo veramente divertiti.
9: È stata una bella esperienza.
10: Sì, sì.
9: Va bene, ultimissima domanda, quali sono i vostri social per cui possiamo seguirvi?
10: Allora, noi rompiamo le scatole su tutti i social, quindi da Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
9: Basta cercare Underdose e vi troviamo.
10: Esatto, allora a me piace dire così, abbiamo un sito ufficiale che è www.underdose.it dove trovate tutte le icone dei social network in cui siamo presenti, e basta cliccare e venite rimandati ai nostri social, quindi Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
9: Perfetto, allora io ti ringrazio. Allora adesso lasciamo i nostri ascoltatori la vostra canzone Lasciamoci Presto.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 7023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, cantautore e studente alla Facoltà di Farmacia di Ferrara, che ci presenta il suo singolo L'Università Amore a Primo Spottit. Luca, vuoi parlarci un po' del singolo, di cosa parla?
3: Sì, innanzitutto ciao a tutti, grazie per questa intervista, mi fa molto piacere essere qua insieme a voi oggi. E questo qua è un singolo che praticamente è nato da una mia volontà che portavo avanti da diversi anni, di parlare della mia vita universitaria da studente fuori. La cosa che mi sarebbe piaciuto sempre fare è stata quella di condividere la mia esperienza con tutti coloro che hanno vissuto in prima persona quello che ho vissuto io. Anni fa scrissi un paio di canzoni per gli studenti di Ferrara, io sono studiando a Ferrara, sono il cantautore, scrissi questi due pezzi e ottennero anche un discreto successo in città. E allora pensai, ma perché non farlo a livello italiano? No? E così, dopo averci pensato tanto, a novembre scorso ho deciso di pubblicare questa canzone con il video che poi è su YouTube, ho trovato appunto l'Università Amore a Primo Spottit e devo dire che è stata una bellissima liberazione, diciamo.
2: Volevo chiederti, il tuo progetto universitario, più o meno di cosa si tratta, se vuoi raccontarci un po'?
3: Sì, certo. Allora, innanzitutto premetto sempre una cosa, che questo progetto musicale universitario è un po' parallelo al mio percorso standard da cantautore, nel senso che ho pubblicato tantissimi singoli che, pur avendoli scritti sotto l'influenza della vita universitaria, non parlano dell'università, certo, ma parlano di esperienze di vita, sentimentali o quant'altro. Questo discorso universitario, diciamo, è nato un po' per caso. Era il 2014 e a Ferrara c'era stato, diciamo, un periodo di proibizionismo, no? Nel senso che si era arrivati ad un punto che per alcuni discorsi politici della città, insomma, si erano vietati un po' di attività ricreative usuali che intrattenevano i ragazzi durante le serate, mercoledì universitario, così.
2: Sì.
3: E molti cominciavano a dire, guarda, Ferrara non è quella di una volta, Ferrara non è questa, non è quella. E allora a me, che personalmente piaceva, perché comunque ero fuori sede, vivevo da solo, traevo beneficio di tutto quello che poteva essere la vita dello studente fuori sede, ero convinto che non fosse così male. E così nacque la canzone che poi iniziò tutto questo percorso parallelo di cui ho parlato fino adesso, che è appunto, il pezzo si chiamava Studio a Fè.
2: Sì.
3: Quindi Studio a Fè, e da lì è cominciato tutto, l'ho portato avanti un po' di anni e sono molto contento perché alla fine è una parte di me stesso che sono riuscito a sfogare, capito?
2: E un'altra cosa, tu quindi sei un cantautore e hai diversi singoli che hai già scritto e hai in mente anche di scrivere un album o magari l'hai già scritto?
3: Sì, allora, io ho pubblicato finora 2 album di inediti.
2: Okay.
3: Uno nel 2015 che si chiama Disconnesso e uno nel 2017 che si intitola L'1%. Sono album dai quali ho estratto circa 4-5 singoli ciascuno. Sono andati bene, mi hanno permesso di fare un sacco di belle esperienze, un sacco di festival, di tour che tuttora sto portando avanti. Infatti in questi giorni proprio è iniziato il tour nuovo 2019, siamo partiti io e la band il 27 aprile a Vicenza in apertura ai Finlay.
2: Sì.
3: La storica band di Tutto è Possibile.
2: Sì, conosco bene.
3: Grande Finlay, che saluto tra l'altro. Dopo, diciamo, abbiamo altre date in progetto per l'estate e uscirà sicuramente il mio nuovo singolo a breve. La data è ancora da decidere, però sui social comunque vedo di tenere aggiornato tutti con le date precise.
2: Nei tuoi singoli di cosa parli? Non credo che tu parli solo di università.
3: No, infatti, come ti dicevo prima, parlo di esperienze di vita,
2: sì,
3: cioè di cose che vivo io. Principalmente sono situazioni sentimentali più che amorose, no? Perché per parlare di situazioni amorose serve essere
2: Sì.
3: innamorati, capito? E quindi sì, è capitato, però chiaramente in percentuale molto minore rispetto agli altri temi sentimentali che di solito tratto nelle mie canzoni. Ma sostanzialmente non sono delle ballad che dedico a qualche ragazza, a qualche
2: Certo.
3: persona. Semplicemente sono situazioni, sono esperienze, sono delle fotografie di esperienze di vita alle quali non penso di costruirci sopra una canzone, non so se mi spiego.
2: Sì.
3: Cioè, nascono un po' così e poi insomma, fanno il loro dovere, capito?
2: Sì, ho capito. Per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista? Qual è il tuo genere musicale?
3: Ma io mi sono stravolto un sacco di volte negli ultimi 10 anni.
2: Sì.
3: Tipo, io andai al liceo con una cover band delle Hot Chili Peppers,
2: Ok.
3: praticamente che erano la mia vita e vivevo solo per la loro musica. Dopodiché, crescendo, ho cambiato influenze, sono passato al pop italiano per poi passare poco dopo al pop estero, che lo apprezzo maggiormente rispetto a quello italiano. E adesso ultimamente ti dico, sto ascoltando un sacco di musica elettronica. House.
2: Quindi generi totalmente
3: Sì,
2: diversi tra loro. Sì.
3: esatto. A me piace mischiare tutto, sono aperto veramente a qualsiasi tipo di musica che non sia fatta male, più
2: Sì,
3: che
2: ma è
3: brutta,
2: giusto
3: perché poi
2: così,
3: brutto
2: sì.
3: e bello è soggettivo, quindi se la musica è fatta bene è sempre bella.
2: Sono pienamente d'accordo con te. Io ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
3: Certo, intanto grazie a te Valentina per questa intervista. Per chi vuole mi può trovare sui social con il nome di Luca Breda, sia su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove potete trovare tutti i miei video. Il singolo che state per ascoltare, appunto, è L'Università, Amore Primo Spotted, il quale video è stato girato davanti a un sacco di università in giro per l'Italia. Vi invito ad andarlo a vedere su YouTube. Spero vi piaccia, un abbraccio e buon ascolto.
4: Di fare il grande ora non me la sento, neanche con un bel voto di maturità, ed un lavoro neanche lo pretendo. Dico ai miei che vado all'università.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 1, 2, 3, 4. Piotr, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotr, ascolta 6023. Bomboca.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.
2: Ciao, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Andrea, cantante degli Undead, un gruppo punk rock di Milano, che ci presenta il loro singolo I See These Bombs dal loro ultimo album For The Underdog. Ci vuoi dire di cosa parla e come mai avete scelto di affrontare questo tema?
3: Ciao Vale, ciao a tutti i vostri ascoltatori, per noi è un grande piacere essere qui per poter parlare della nostra musica perché è qualcosa che facciamo assolutamente col cuore. I See These Bombs è stato il primo singolo che noi abbiamo scelto per l'album dello scorso anno For The Underdogs perché trattava un tema per noi importante, ovvero quello che succede sui social network quando si parla di zone di guerra. Ovvero, molto spesso sui social network può capitare di avere una mezza idea di quello che sta succedendo in alcune aree di conflitto, ma purtroppo, vista quella che è la fisicità dello strumento del social network, che sia Instagram, Facebook o qualsivoglia, passa con un'estrema rapidità, quindi non si ha modo di riflettere realmente su quello che sta succedendo in quelle zone molto molto difficili di alcune parti del mondo. Noi ci siamo concentrati su quello che era il conflitto in Siria, quindi la primavera araba, e ci siamo legati a quello che è il tema di difesa dei diritti umani proprio di Amnesty International, perché ovviamente in quelle zone ciò che sta succedendo alle fasce più deboli della popolazione è un qualcosa che dovrebbe portarci a riflettere almeno per 2 minuti e 40. Questo è il perché noi si è deciso di realizzare un video, postarlo su Facebook e realizzare una canzone che ti costringa, nel vero senso della parola, a interessarti all'argomento per almeno 2 minuti e 40, ovvero che non sia semplicemente un post che viene swipato per poi passare a qualcosa di decisamente più leggero.
2: E For The Underdogs è uscito lo scorso marzo, ma cosa significa il termine underdog?
3: È il leitmotiv di tutto quello che è il disco, nel senso che l'underdog è tendenzialmente colui che viene dato per sconfitto nella vita, ma questo può succedere a tantissimi livelli differenti. Se nasci ad esempio in una zona di guerra avrai dei deficit in più, dovrai affrontare delle sfide molto più grandi rispetto a chi nasce in territori più tranquilli dal punto di vista umanitario. Nella stessa maniera, ovviamente con le dovute proporzioni, se tu hai un qualche tipo di estro artistico che non incontra il favore della tua scuola, dei tuoi genitori, della tua compagnia di amici, eccetera eccetera, sei comunque un underdog, nel senso che dovrai faticare molto di più per arrivare ad ottenere un risultato decente di quella che potrebbe essere la tua soddisfazione personale. L'underdog in termini sportivi è il cosiddetto candidato che viene dato per sconfitto, non è il favorito, ecco, è l'altro. Noi abbiamo scritto questo disco di 14 tracce dedicato agli altri, a quelli che tendenzialmente non vengono dati per favoriti, ma che comunque alla fine della loro sfida, del loro conflitto, del loro periodo di difficoltà e riescono comunque a primeggiare.
2: Il vostro ultimo album è un disco punk che propone forti tematiche sociali e difesa dei diritti umani, ma attraverso le vostre canzoni che cosa volete trasmettere a chi vi ascolta e se pensi che il vostro messaggio venga recepito?
3: Beh, allora, cantare in inglese in Italia non è mai un metodo facile per farsi capire, purtroppo però la nostra band si è abituata a questa formula e quindi tendenzialmente la cosa alla quale noi cerchiamo ogni volta che facciamo una pubblicazione è dare molta importanza ai testi, motivo per il quale invitiamo la gente ad acquistare il disco non tanto per una mera questione economica, ma perché proprio ci si può soffermare un po' di più rispetto a quello che noi poi proponiamo dal vivo, dove si possono perdere le parole o semplicemente se non si ha una conoscenza decente dell'inglese si fa magari un pochino fatica. È un album che appunto, come ho detto, è dedicato a tutti gli underdog e il messaggio che vogliamo far arrivare è quello di non mollare mai, di andare avanti. Noi siamo un gruppo da 11 anni, non abbiamo mai raggiunto delle vette particolarmente alte dal punto di vista della considerazione che c'è intorno a questa band, ma siamo riusciti a toglierci comunque delle enormi soddisfazioni negli anni, proprio perché da underdog tante volte qualcuno ci ha dato fiducia e al di là di quello che è realmente il mondo del nostro paese, anche a livello internazionale le cose sono andate piuttosto bene. Vi ricordo che lo scorso anno a gennaio siamo stati chiamati dai Sum 41 per aprire il loro concerto al Mediolanum Forum. Per una band che non è data per favorito, questo è sicuramente un buon risultato. Quindi questo disco è dedicato a tutti coloro che non vengono mai dati per favoriti, ma con la speranza di ritrovarsi nella condizione migliore per la loro musica, come ci è capitato anche in altre situazioni, proprio perché non ci si deve arrendere tendenzialmente mai e bisogna andare avanti con la consapevolezza che le sfide sono dure, spesso non troverai quella persona, quella parola, quel sostegno che magari meriteresti, ma se hai la giusta determinazione i risultati prima o poi arrivano, che siano personali, che siano a livello artistico, che siano a livello anche semplicemente sentimentale.
2: E nella scrittura dei vostri brani, quali sono state le vostre influenze musicali?
3: Siamo cresciuti tutti con il punk rock, quindi i Ramones sono sicuramente la base sulla quale costruire quella che è il songwriting. Poi ovviamente è un genere abbastanza in evoluzione, il punk, ci sono tante sfaccettature, dall'hardcore al cantautorato punk, figlio un po' di gruppi quali Social Distortion, Red City Radio, Against Me. Soprattutto gli Against Me, da un certo punto di vista, ci hanno insegnato molto per questo disco, perché hanno trattato e continuano a trattare argomenti molto difficili, che spesso con i tre accordi del punk si fa un po' fatica a ritrovare e a sottolineare. Loro, dal nostro punto di vista, sono molto molto in gamba e quindi potremmo citarli come influenza principale. A questi aggiungerei sicuramente gli Anti-Flag, un gruppo che ancora oggi fa del punk sincero, riprendendo quella che era la dimensione sociale del genere in maniera particolare. E poi, ripeto, come dicevamo, i Social Distortion e i Ramones sono sempre più o meno presenti ogni volta che entriamo in sala prova e prendiamo in mano uno strumento.
2: Ultima domanda. 4 anni fa avete partecipato al Punk Rock Holiday, il festival che si tiene in Slovenia, che vede protagonisti importanti band della scena internazionale, dove quest'anno tornerete. Come avete ricevuto la notizia e qual è stata l'emozione che avrete provato? Comunque è un'ennesima prova che non venite considerati degli underdog.
3: Ma in realtà siamo underdog anche in questo caso, perché ci siamo proposti noi nuovamente al Punk Rock Holiday. Però parlando con le persone con le quali avevamo dei contatti su questo festival, la cosa che ci ha fatto più piacere, e qui lo dico anche se è abbastanza un argomento tabù, è che la maggior parte delle band che suonano nel pitch stage, che è il palco più piccolo sulla cosiddetta spiaggia del Punk Rock Holiday, viene chiesto di solito di vendere dei biglietti per poter partecipare al festival, non come condizio sine qua non, ma comunque è una cosa che fa parte del pacchetto per il quale determinate band riescono a partecipare al festival. A noi non è stato chiesto. Questo fa un po' pensare al fatto che probabilmente, anche se semplicemente sotto un aspetto meramente numerico e di contrattazione di biglietti, c'è da parte degli organizzatori un qualche tipo di stima nei nostri confronti, perché sennò ci avrebbero messo probabilmente nelle stesse condizioni delle altre band, che probabilmente avremmo accettato lo stesso, perché come dicevi giustamente tu, Vale, è un bellissimo festival dalla caratura internazionale, quindi è bello esserci. Però è stata una piccola dimostrazione che per noi significa tanto, vuol dire che ancora oggi nel 2018 a volte i palchi li conquisti non solo ed esclusivamente in base ai like o alle amicizie che hai.
2: Ti ringrazio per il tuo tempo, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e se vuoi lanciare poi tu il vostro singolo.
3: Allora, ci potete trovare ovviamente su Facebook, Undead, lì c'è la maggior parte delle comunicazioni, su Instagram vedete che cosa combiniamo sul palco, Undead Official. In generale cercateci nei locali più piccoli della città e delle vostre città, che probabilmente ci troverete sul palco a darci dentro come se fossimo sul palco del Mediolanum Forum. Questo è Cities Bombs, è un brano per noi molto importante e sono contento di poterlo condividere con voi.

0: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
1: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi, che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari, perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove e di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna. Da Barcellona a Malaga fino a Tenerife, a seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
0: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
1: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le due.
6: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: farlo, ho invitato un ospite speciale, ma lasciamo che sia lei stessa a presentarsi. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
1: Buongiorno, io sono Santina Procopio, ostetrica specializzata in bioetica e sessuologia. Ho lavorato per circa 22 anni in sala parto all'ospedale Pugliese Ciaccio. Ho insegnato anche al corso di laurea di ostetricia per circa 12 anni. Mi sono poi trasferita sul territorio e precisamente nel consultorio, dove ho lavorato per quasi 20 anni. Sono componente del percorso nascita regionale della commissione e in tale veste ho promosso e attivato l'apertura degli ambulatori pro nel consultorio e nel 2020 invece attraverso una PDTA firmato congiuntamente con le colleghe e le dirigenze dell'ospedale Pugliese Ciaccio abbiamo ottenuto l'integrazione territorio ospedale per il percorso nascita con l'apertura dell'ambulatorio bro per la gestione della gravidanza a termine, bro significa appunto basso rischio ostetrico, a conduzione dell'ostetrica. Attualmente sono la vicepresidente dell'associazione dell'ostetrica che si occupa di formazione specifica dell'ostetrica postlaurea e ovviamente anche nella mission la divulgazione e la conoscenza di quella che è l'arte ostetrica, la maioetica.
0: Che cos'è un consultorio familiare e come funziona?
1: Cosa sono i consultori? I consultori sono un servizio di primo livello, quindi un servizio di base multidisciplinare che tutela la salute della donna, dell'età evolutiva, della relazione di coppia, della famiglia. I consultori garantiscono i LEA e forniscono una serie di attività e prestazioni attraverso il lavoro di diverse figure professionali. Questa è proprio la peculiarità, perché il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, all'interno del quale ovviamente lavora in primis l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, il mediatore culturale, il ginecologo, il pediatra e ovviamente tutte le professioniste che necessitano per fare una presa in carico olistica. Vengono istituiti i consultori con la legge 405 del 1975 e sono distribuiti su tutto il territorio ogni 20.000 abitanti, uno in area urbana e uno ogni 10.000 abitanti in area extraurbana. Ha un elemento importante che dobbiamo sicuramente dire è che i consultori si occupano ovviamente della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella e quindi gli screening. Come funziona? Qui dobbiamo fare una precisazione perché vi sono consultori che lavorano H12 e consultori che lavorano invece su 5 giorni a settimanali con 2 rientri settimanali. Ovviamente sono aperture diurne. Il consultorio lavora principalmente su quella che noi definiamo accesso libero e anche offerta attiva. Cosa significa accesso libero? Accesso libero significa che ogni cittadino che ha bisogno di un consulto piuttosto che di una prestazione o altro, un'informazione o altro, si rivolge in maniera diretta al consultorio dove c'è un front office dentro il quale c'è un'ostetrica che risponde ovviamente alle domande poste dal cittadino o ai bisogni di salute o di qualunque altra natura si tratta, perché ovviamente le sue prestazioni sono improntate su quelle che noi chiamiamo la salute biopsicosociale. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli accessi dell'accesso non possono essere magari evasi nella stessa giornata, per cui la professionista presente valuterà l'urgenza e potrà programmare o in maniera diretta dare immediatamente la prestazione o quello che è necessario fornire come al cittadino che si presenta, oppure programmarla nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni in base alla domanda. Quindi questo è un luogo di ascolto e poi ovviamente di programmazione per quello che è necessario fare. Ho parlato anche di offerta attiva. Offerta attiva significa che cosa? Che proprio che i professionisti invece vanno ad offrire la loro prestazione ai cittadini attraverso una serie di attività, come per esempio le Open Day. Abbiamo fatto, facciamo tutti gli anni, ad esempio, la giornata mondiale per l'allattamento al seno, la promozione e la protezione dell'allattamento al seno, che sappiamo essere un determinante di salute fondamentale a medio e a lungo termine, oppure quelli degli screening.
0: È vero che si occupa solo di interruzioni di gravidanza e visite ginecologiche? Che servizi offre?
1: No, assolutamente non possiamo dire che il consultorio si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza, perché questo non è assolutamente vero, perché le attività del consultorio si basa principalmente sul percorso nascita, sulla contraccezione, sullo spazio giovane, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non è assolutamente una struttura che si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, a questo proposito devo dire che nei consultori c'è il percorso IVG, cioè di interruzione volontaria di gravidanza, che è un percorso che prende in carico la donna che ne fa richiesta e veramente fa, in questa presa in carico si andranno a svolgere una serie di colloqui per verificare effettivamente se quell'IVG, quell'interruzione può essere evitato o è evitabile, quindi un percorso che aiuta la donna a operare la scelta migliore per se stessa. Per quanto riguarda invece, diceva lei, le visite, non è solo visite ginecologiche, perché l'attività più importante, come dicevo prima, dei consultori è il percorso nascita, che prevede una serie di attività. Che servizi offre? Beh, come ho detto prima, in primis il percorso nascita, però quando noi parliamo...
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Equality and non-discrimination are core EU values and principles of the EU's Charter of Fundamental Rights. Nevertheless, discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer people persists both within the EU and around the world. However, the EU has several tools at its disposal to fight against discrimination. The objective is to build a more inclusive society where no one is afraid to be themselves or love who they want to love. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about fighting discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. In too many parts of the world, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer people still face systematic violations of their human rights. In many countries, discriminatory laws expose these people to the risk of being arrested, killed and subjected to violence or other severe penalties. This represents a threat to the physical and psychological health of LGBTIQ people. For example, consensual same-sex sexual acts are illegal in over 60 countries, and LGBTIQ persons there face prison sentences, fines, and other sanctions. In at least 7 countries, Yemen, Uganda, Saudi Arabia, Nigeria, Mauritania, Iran, and Brunei, same-sex sexual acts are punishable by death. Since 2013, several countries have enacted new laws criminalizing same-sex relationships. The United Nations and other human rights groups have criticized these laws and underlined that this type of legislation can create an intimidating environment in which homophobia and hate crimes are encouraged. Equality and respect for diversity are at the heart of the European project. That's why the European Union has implemented one of the most extensive sets of anti-discrimination laws in the world. All EU countries are encouraged to implement legal, political, and financial measures to fight against violence, hate speech, and marginalisation. Moreover, the EU promotes the rights of LGBTIQ people worldwide. In 2020, the European Commissioner for Equality, Helena Dalli, said,
6: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are, sometimes even pay with their lives, as in this case. What is happening to our brothers and sisters only strengthens my resolve to continue working for and marching with the LGBTIQ communities around Europe and beyond, even where we are not welcome. We know that we are doing the right thing."
5: Also in 2020, for the first time ever, the European Commission adopted its 5-year LGBTIQ equality strategy, which Commissioner Helena Dalli was responsible for developing. The LGBTIQ equality strategy included a range of measures in 4 areas: tackling discrimination against LGBTIQ people, ensuring their safety, building LGBTIQ inclusive societies, and leading the call for LGBTIQ equality around the world. The continuous work that's being done to combat homophobia, transphobia, and biphobia has a legal basis not only in the EU treaties, but also in the EU's Charter of Fundamental Rights. This was the first international human rights charter to explicitly prohibit discrimination on grounds of sexual orientation. Nevertheless, the law alone is not enough to make change happen. Prejudice and bias against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people take on various forms. Verbal abuse, physical violence, and marginalisation are daily occurrences in our society. Within the EU, more than 1 in 2 people consider discrimination against gay, lesbian, and bisexual people to be widespread in their country. According to the 2024 Eurobarometer survey, almost 7 in 10 Europeans agreed that LGBTIQ people should have the same right as heterosexual people. The same percentage of Europeans also agree that same-sex marriage should be permitted throughout Europe. When we compare this with the last report, which was published in 2019, the survey shows that, despite a surge in hate speech in real life and on social media, and the adoption of discriminating laws in countries like Poland and Hungary, most Europeans are now more accepting of LGBTIQ individuals than they were a few years ago. In 2021, Parliament also adopted a resolution declaring the EU an LGBTIQ freedom zone, where everyone is free to be themselves and able to thrive in an inclusive society. This sent a strong message to the governments that have been introducing anti-LGBTIQ legislation. The EU has also drawn attention to the human rights situation of LGBTIQ people outside of the EU, and the need to ensure that their situation is taken into consideration in the context of asylum procedures. Discrimination can occur anywhere and in any area of life. As EU citizens, we must help protect the rights and well-being of everyone around us and be a part of the solution. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
7: Cenu Dafné Caruanovej Galiciovej za žurnalistiku za rok 2023 získalo grécko-nemecko-britské združenie. odnieslo si ju za podrobné preskúmanie stroskotania lode Adriana, ku ktorému došlo 14. júna 2023 pri pobrežnom meste Pylos na juhozápade Grécka. Utopilo sa pri ňom vyše 600 migrantov, ktorí iba niekoľko dní predtým nastúpili v Líbii na rybárskú loď.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertad de expresión.
11: Libertad de expresión.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Víťazný článok oceneného združenia má v preklade do slovenčiny názov Pod ľahostajným dohľadom vypnutých kamier úradov smrť v najtemnejších hlbinách Stredozemného mora. Na preskúmaní udalostí sa podielali grécky investigatívny subjekt Solomon v spolupráci s nemeckou mimovládnou organizáciou Forensis, nemeckou verejnoprávnou stanicou ARD a britskými novinami The Guardian. Spoločne odhalili, ako kroky gréckej pobrežnej stráže viedli k najsmrteľnejšiemu stroskotaniu lode s migrantmi v nedávnej histórii. Vyšetrovanie tiež odkrylo nezrovnalosti v oficiálnych tvrdeniach gréckych orgánov. Novinári zozbierali svedectva viac ako 20 osôb, ktoré stroskotanie lode prežili. Nahliadli do súdnych dokumentov a rozprávali sa s viacerými zdrojmi z prostredia pobrežnej stráže. Vo svojich záveroch poukázali na to, že grécke úrady nevyužili možnosti záchrany a ignorovali ponuky na pomoc. Zo svedectiev tých, ktorí prežili, zároveň vyplynulo, že potopenie lode nakoniec spôsobili pokusy gréckej pobrežnej stráže pritiahnuť plavidlo lanom. Grécka pobrežná stráž snahy ťahať loď poprela. Mimovládna organizácia Forensis pripravila rekonštrukciu udalostí osudnej noci. Použila pritom interaktívny 3D model plavidla, údaje z lodného denníka pobrežnej stráže, ako aj výpoveď kapitána plavidla pobrežnej stráže. Využila aj informácie o letových dráhach, údaje o námornej doprave, satelitné snímky, videá zhotovené neďalekými plavidlami a ďalšie zdroje.

0: myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
1: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
0: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Kad pomislimo na Europski parlament, obično zamišljamo zastupnike koji glasaju u vijećnici. Međutim, glasanje se odvija samo jedanput mjesečno tijekom plenarne sjednice. No što su plenarne sjednice i kako one funkcioniraju? Parlament se svakog mjeseca, osim u kolovozu, sastaje na plenarnoj sjednici u Strasburu koja traje 4 dana. Za svaku sjednicu sastavlja se raspored rasprava, odnosno dnevni red. Redovito se održavaju i dodatne sjednice, ali u Briselu. Plenarne sjednice su vrhunac zakonodavnog rada koji zastupnici tijekom godine obavljaju u parlamentarnim odborima ili klubovima zastupnika. Na njima zastupnici sudjeluju u odlučivanju na razini Unije i iznose svoja stajališta Europskoj komisiji i Vijeću. One su i prigoda da zastupnici postave pitanja komisiji i vijeću. Tijekom plenarne sjednice, parlament može izraziti svoje stajalište o svim pitanjima koja smatra važnima. Osim toga, može zatražiti od komisije da podnese prijedlog za pitanja koja prema njegovom mišljenju zahtijevaju pažnju. Na plenarnim sjednicama redovito sudjeluju i druge osobe, poput čelnika država, zviždača i aktivista. Međutim, one su prije svega posvećene raspravama i glasovanju o raznim tekstovima, ovisno o predmetu i vrsti zakonodavnog postupka. Među njima su parlamentarna izvješća o prijedlozima zakonodavnih tekstova Europske komisije. stoga se o njima prvo raspravlja na plenarnoj sjednici. Vrijeme za govor je kratko i ovisi o broju zastupnika koji zatraže riječ. Za razliku od glasanja koje se najčešće odvija brzo, rasprave mogu trajati i nekoliko sati ako se velik broj zastupnika želi izjasniti. Zastupnici najčešće govore na svom materinjem jeziku. Usmeni prevoditelji tad stupaju na scenu i simultano prevode na druge službene jezike Europske unije. Nakon rasprava, na red dolazi glasanje. Tijekom glasanja o parlamentarnom izvješću, zastupnici mogu izmijeniti tekst koji su dobili na čitanje. To čine podnošenjem amandmana, kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje sadržaja u tekst koji se razmatra. Zastupnici prvo glasaju o svakom amandmanu zasebno, a zatim o cijelom izmijenjenom tekstu. Sve se to brzo odvija jer se ponekad glasa o stotinama amandmana. Suprotno uvriježenom mišljenju, zastupnici u pravilu glasaju dizanjem ruke, a predsjedatelj sjednice utvrđuje većinu. Kao što pretpostavljate, bitno je da ne pogriješi u svojoj procjeni. Stoga, ako je predsjedatelj u nedoumici, poziva na elektroničko glasanje kako bi osigurao precizan rezultat. Na plenarnoj sjednici, Europski parlament obično donosi odluke apsolutnom većinom, odnosno na temelju više od polovine danih glasova. Kako bi rezultati glasanja bili pravovaljani, potreban je kvorum. On se postiže kada je na sjednici prisutna 1/3 zastupnika. Ako predsjedatelj utvrdi da kvorum ne postoji, glasa se na sljedećoj sjednici. Nakon što glasanje o određenom tekstu završi, zastupnici mogu ponovno zatražiti riječ i pojasniti zašto su oni ili njihov klub zastupnika glasali na određeni način. Komisija također može komentirati rezultate glasanja i podijeliti svoje zaključke. Naravno, na plenarnoj sjednici događa se još mnogo toga. Nemoguće je sve navesti u jednom podcastu. Na njoj se primjerice i usvaja godišnji kalendar rada parlamenta. U njemu se navode tjedni u kojima se odvijaju sastanci parlamentarnih odbora te sastanci klubova zastupnika. Dobra je vijest da se rasprave uvijek prenose uživo na službenoj stranici Europskog parlamenta. Nadalje, parlament je otvoren za posjetitelje tijekom plenarnih sjednica. Najznatiželjniji mogu nakratko posjetiti vijećnicu i pratiti što se tamo događa. To je dobro.
3: Spazio Emergenti, l'angolo di 7023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
4: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
5: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto, il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza, e il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
4: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
5: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Fin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo, diciamo, un po' a parte. E parlo di me, ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti tutte le particolarità che questo comporta, e poi cioè, uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
4: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
5: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete attrice, prima ancora di essere una cantante favolosa. Nei riferimenti, diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Norah Jones, quindi cose molto diverse tra di loro. Anche il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque di artisti, insomma, da cui si può imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
4: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi, ti senti più cantante o attrice?
5: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi, l'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
4: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e
5: certo.
4: Poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
5: Grazie, allora mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati e poi la mia pagina artisti Facebook che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page, quindi mi trovate anche su YouTube, mi raccomando guardate il video perché è veramente molto strano, ecco, e il singolo è Sulla punta della lingua, buon ascolto.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

0: Ciao a tutti, siete con Radio 6023 per lo Spazio Emergenti e oggi siamo in compagnia di Toskes, che è un cantautore di Torino. Ciao Toskes, volevo chiederti qual è il tuo stile, il tuo tipo di musica.
1: Ciao a tutti, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di parlare con voi e come genere mi è stato detto da ascoltatori indie pop, ma attualmente non so bene che genere faccio, insomma, faccio dal cantautorale a dei suoni più pop.
0: E quando è nata questa tua passione per la musica così forte da indurti a diventare un cantautore?
1: Io ho iniziato a suonare chitarra classica all'età di 8 anni, ho fatto una formazione di tipo classico, poi come tanti in adolescenza ho avuto dei progetti musicali con band. Poco più di un anno fa è nata questa idea del progetto solista che ho portato avanti grazie alla collaborazione di altri musicisti che mi hanno accompagnato nella registrazione dei brani del mio primo EP pubblicato, e quindi un progetto giovane, insomma, poco più di un anno.
0: E nelle tue esperienze precedenti che genere facevi?
1: Si tratta di esperienze nate tra i 16-18 anni, facevamo indie rock, cover di altri artisti, e, insomma, un progetto per farsi un po' le ossa.
0: E quali sono gli artisti che ti hanno influenzato maggiormente?
1: I Dire Straits e Francesco De Gregori, ma non in chiave di ispirazione, ovvero che la mia musica richiama questi artisti, ma sono per me fonte di idee, di buone sensazioni.
0: Capisco.
1: Che mi portano a scrivere.
0: E tu hai già pubblicato un tuo album con le tue canzoni?
1: Pubblicato, autoprodotto un EP di 4 brani quest'estate che il 18 di maggio uscirà per un'etichetta, la Seahorse Recordings, e, in un formato definitivo, in questa edizione definitiva.
0: Certamente, ed è formato da 4 canzoni, mi hai detto?
1: Sì, aggiungeremo una piccola bonus track che non svelo ancora al momento, è in fase di elaborazione, però ci sarà, insomma, questa opportunità. Sto già collaborando con questa etichetta e
0: certo,
1: abbiamo in mente una serie di lavori.
0: A quali eventi hai partecipato di recente?
1: Allora, le prime date di esibizione sono state il 3 febbraio a Casale Monferrato nell'occasione di un festival e il 4 di febbraio la domenica a Torino per un concorso. Attualmente non ho date previste future, abbiamo, come sempre con l'etichetta, speriamo di riuscire a organizzare e inserirmi in festival, concerti per quest'estate.
0: Molto interessante. Ora vi lasciamo alla sua fantastica canzone che lascio proprio annunciare a lui.
1: Rain di Toskes.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
2: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
2: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
2: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti e sono con Andrea, il chitarrista dei Noveis. Oggi parleremo del pezzo È solo un sogno, tratto dal loro ultimo album Il mondo non è un posto silenzioso, che è in uscita nei prossimi mesi. Ciao Andrea.
5: Ciao, ciao.
4: Allora, ci parli di questo pezzo?
5: Sì, È solo un sogno è il singolo che abbiamo scelto per l'anteprima per il nostro nuovo album Il mondo non è un posto silenzioso. È un viaggio un po' onirico, come dice il titolo stesso, un sogno, è il viaggio sulle difficoltà della vita di tutti i giorni, però come dice il ritornello, poi la voglia di credere che ci sarà qualcosa di migliore il giorno dopo ci spinge comunque ad andare avanti, è un messaggio di speranza più che altro.
4: Perfetto, tratto dall'album che è in uscita, come hai detto tu, nei prossimi mesi, allora ti chiedo, sì, oltre all'album quali sono i vostri progetti futuri, avete in programma dei live?
5: Ci concentreremo almeno per questi primi mesi tra gennaio e febbraio sulla promozione tramite radio, tramite le webzine, tramite tutti i portali per cercare di presentare un po' i pezzi e poi da credo fine marzo cominceremo a suonare, abbiamo già un paio di date programmate, il 17 di maggio saremo alle Officine Sonore Vercelli e a giugno, il 19, saremo al Maglio di Torino, però i primi mesi sono dedicati più che altro alla promozione, a far conoscere i pezzi e tutto quello che gira intorno.
4: Certo, perfetto. Quali sono un po' le vostre influenze musicali?
5: Ma le nostre influenze musicali, allora le mie sono più verso la musica britannica, Beatles, Rolling Stone e anche sicuramente qualcosa di più vicino tipo Oasis, Blur, però spaziamo perché siamo sei nel gruppo, quindi veniamo da mondi molto diversi, da chi dalla rock, da chi magari è un mondo più punk a qualcosa di più melodico, altri sull'alternative, però principalmente almeno nella stesura dei pezzi indirizziamo verso il mondo britannico, anche perché li scrivo quasi tutti io e quindi ne risentono di questo.
4: Ok, quindi si può dire che il vostro genere principalmente sia appunto su questo stampo britannico?
5: Sì, cantato chiaramente in italiano.
4: Ok, perfetto. Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
5: Allora, c'è il nostro sito che è www.noveis.it, la nostra pagina Instagram che ci trovate su Noveis Band e la pagina Facebook che è www.facebook.com/noveis. Comunque ci trovate facilmente.
4: Volevo farti una domanda anche legata al territorio. Voi siete di Vercelli. Volevo chiederti cosa vi offre Vercelli a livello musicale a voi come artisti? Potrebbe offrirvi di più?
5: Beh, sicuramente ci potrebbe offrire qualcosina di più. Abbiamo alcuni spazi che ci consentono di esprimere noi e altre realtà qui di Vercelli, però è chiaro che la speranza è che negli anni che arriveranno, magari non soltanto per noi, perché magari noi anagraficamente abbiamo già un'età, per chi arriverà e avrà voglia di imbracciare uno strumento, ci siano più spazi per poter esprimersi e soprattutto dare spazio un pochettino a chi decide di fare questo viaggio un pochettino un po' più faticoso che quello di fare pezzi propri, perché chiaramente chi fa cover
4: no,
5: è
4: beh, certamente
5: un po' più avvantaggiato, quindi bisogna per fare, per quelle che saranno le cover di domani, bisogna dare spazio a chi decide di fare cose proprie, altrimenti.
4: Assolutamente sì, quindi questo è sicuramente uno spunto sul quale la città può lavorare anche per migliorare appunto questo aspetto. Per chiudere, io ti chiederei di lanciare il vostro pezzo.
5: Ok, questo è Solo un sogno, tratto dall'album dei Novessi, Il mondo non è un posto silenzioso.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Simone, chitarra dei The Morras. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'intervista, insomma per l'opportunità che ci state concedendo e nulla, insomma noi siamo, come spiegheremo più in là, è una piccola e giovane band dai Monti della Tolfa, insomma da Tolfa che è un piccolo paesino in provincia di Roma, e siamo al nostro primo lavoro in studio e speriamo, ecco, che vi piaccia il singolo che poi vi presenteremo, insomma, e tutto il resto.
0: Esatto. Allora, parliamo subito del singolo che è Aghi e Spine, tratto dal vostro album di debutto Sarebbe Stato Bello. Puoi dirci un po' cosa vi ha ispirato a scrivere Aghi e Spine e di cosa parla?
1: Allora, Aghi e Spine è il nostro, diciamo, uno dei primi brani che abbiamo scritto e composto, e ci è piaciuto fin da subito, insomma, sia il sound che quello che, insomma, quello che di cui parlava, e ci si rispecchiavamo molto tutti quanti. È nato, diciamo, in abbastanza in breve tempo, insomma ci siamo trovati tutti bene nel suonarlo, nel cantarlo. Parla, ecco, come detto, noi veniamo da una piccola cittadina di provincia, e parla un po', ecco, di questo desiderio poi che si ha una volta arrivati all'età, insomma, superato il ventennio di questa evasione dalla realtà, insomma, dalla monotonia, però ecco, a volte non serve, insomma, uscire dagli schemi, perché poi le paure, le incomprensioni della vita, insomma, si ritrovano anche in altri posti. Quindi sia partire che tornare non servono ad evadere, insomma, da questa monotonia, da questa noia, tra virgolette.
0: Beh, una spiegazione, devo dire, veramente esaustiva. Ci ha dato una buona chiave di lettura.
1: Poi noi
0: per
1: non
0: il
1: siamo
0: brano.
1: Sì, no, poi noi, diciamo, parlare delle canzoni per noi non è facile, però ecco, quando ce lo chiedono cerchiamo di spiegare al meglio poi le nostre emozioni, quello che tentiamo, insomma, di trasmettere, ecco, tutto lì.
0: Certo. Tra l'altro notavo una cosa, leggendo poi il vostro organico, possiamo così dire, insomma, i componenti del gruppo,
1: sì, sì,
0: The Morras,
1: sì, sì,
0: che, correggimi se sbaglio, avete fatto una roba un po' alla Van Halen o alla Bon Jovi, no? Nel senso che,
1: guarda,
0: The Morras, perché tra i vostri componenti c'è Beatrice e Flavia, tutte due Morra.
1: Esatto, okay. È molto curiosa, diciamo, questa cosa, che ci sono le due sorelle Morra e ci siamo dati un po', ecco, per gioco, tutti lo stesso cognome. Un po' sì, diciamo, come hai detto tu giustamente, con Van Halen o Bon Jovi, o, diciamo, per omaggiare un po' un gruppo che ci piace un po' a tutti, dei componenti, che sono i Ramones.
0: E infatti,
1: appunto, che anche loro, diciamo, così per gioco si erano dati tutti lo stesso cognome e si facevano chiamare, insomma, in giro così.
0: Sì, esatto, tutti Ramon, Joy, Mark, tutti quanti.
1: Esatto, esatto. Un po', ecco, parafrasando loro, abbiamo omaggiato anche un po' loro, che è un gruppo che ci piace molto.
0: Sì, sì. Beh, comunque è una cosa bella, nel senso, fa piacere vedere questi, no, questi rimandi, queste citazioni, possiamo dire, un,
1: sì,
0: po' una,
1: sì,
0: citazione,
1: esatto,
0: omaggio.
1: Esatto, omaggi, esatto. Sì, sì, sì, sì, è stato proprio un piccolo omaggio, ovviamente scherzandoci un po' sopra, ovvio.
0: Assolutamente. Vabbè, visto che mi hai citato i Ramones come gruppo da cui avete preso e il nome, e vi piace un sacco il gruppo, ti chiedo di parlarmi, insomma, di citarmi qualche altro gruppo che vi influenza.
1: Allora, guarda, noi, ritornando un po' indietro, ecco, nasciamo, come detto, in questa piccola cittadina di provincia, siamo tutti amici, tutti conoscenti, insomma, ci conosciamo tutti, e siamo partiti da una base cover di rock and roll, musica rock and roll vintage, e eseguivamo, insomma, pezzi, tuttora eseguiamo nei nostri live pezzi beat rock and roll. Da lì sono, diciamo, nati i pezzi inediti, quindi, diciamo, l'ispirazione maggiore vengono tutta da quella lì, insomma, negli anni 60-70, quindi le anime soul, rock and roll, beat, quindi per citarne alcuni, insomma, Nat King, Elvis Presley, Chuck Berry, e più giovani, insomma, Bruce Springsteen, quindi ci rispettiamo molto in quello che facciamo, ovviamente poi mettendoci poi del nostro. Poi noi facciamo tutti i testi in italiano, quindi insomma, ovviamente le influenze sono anche sono varie, insomma, da, ecco, dalla musica leggera italiana ai cantautori, quello che ascoltiamo, insomma.
0: Anche qua sei stato veramente esaustivo al massimo, perché mi hai citato anche appunto poi gli italiani, perché in effetti voi con queste influenze comunque fate musica in italiano, ed è una cosa comunque interessante, perché è un genere che di solito si pensa in lingua inglese,
1: sì,
0: invece voi,
1: esatto,
0: lo presentate,
1: esatto,
0: così.
1: Noi abbiamo, esatto, noi insomma facciamo, ecco, musica strumentale, chiamiamola così, inglese, insomma, nativa, insomma, inglese e americana, però ci mettiamo, insomma, dei testi in italiano, e devo dire, insomma, il risultato è una bella miscela, un bel sound è venuto fuori, insomma, ci è piaciuto molto questa sperimentazione, ovviamente, come detto, come ti posso dire, una cosa, una novità, ecco, dare un
0: sì,
1: po' una novità al sound che già esistente, via.
0: Esatto, sì, è una novità, possiamo chiamarla novità, questo connubio italiano-inglese. Allora,
1: sì,
0: ti chiedo adesso dove vi possiamo trovare, non solo sui social, ma in generale sul web, sull'internet, quindi da social a
1: sì, sì,
0: anche le piattaforme di streaming.
1: Comunque. Allora, quindi social, come giustamente dici, quindi Facebook e Instagram, e abbiamo appunto digitando Morras o The Morras, vi viene fuori le nostre pagine, e poi su tutti i principali siti di streaming, quindi Amazon, iTunes, Spotify e via dicendo, quindi tutto quello che trasmette musica, insomma, le principali piattaforme, c'è il nostro disco, il nostro primo lavoro, autoprodotto, e quindi questo anche ci teniamo a dirlo, e nulla, ci potete trovare, insomma, su tutte le piattaforme, ovviamente YouTube anche, che è quella un po' più famosa, quella più gettonata. Ci trovate insomma in tutte queste piattaforme qui.
0: Perfetto, anche questa volta esaustivo al massimo. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie mille a voi, e grazie mille a voi dell'intervista, insomma, che ci avete contattato per questa bellissima intervista, e nulla, speriamo, insomma, che possa piacere, ecco, queste due chiacchiere e il pezzo che abbiamo fatto e lanciato come singolo.
0: Esatto, quindi a proposito del pezzo, in chiusura te lo lascio lanciare.
1: Allora, The Morras con Aghi e Spine, il loro primo singolo, il nostro primo singolo estratto, il brano appunto estratto dal primo disco, sarebbe stato bello. Buon ascolto a tutti, e grazie ancora per la bella intervista.

0: città, una sola voce.
1: 6023
0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di quelle che sono le esperienze degli studenti universitari con i propri esami. Ci sono esami che sono dei veri e propri capisaldi dei corsi di studio, alcuni temutissimi, altri invece molto stimolanti e divertenti per gli studenti. Oggi ci racconteranno la loro esperienza due studenti, Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi sei, cosa studi e da dove vieni?
13: Sono Nicolò e studio biotecnologie qua all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Novara. Vengo in realtà da Ivrea, sono quindi un fuorisede.
14: Sono Alessia, vengo da Catanzaro e frequento il corso di laurea magistrale in psicologia cognitiva e neuroscienze.
12: Cosa ti ha spinto a frequentare il corso che fai?
13: Quello che mi ha spinto a studiare in biotech è in realtà una motivazione che condividiamo in tanti studenti di biotech, cioè non aver passato l'esame di medicina. Poi in realtà ho iniziato ad apprezzare questo corso di studi, quindi ho deciso in realtà consapevolmente di rimanere e non riprovare neanche il test di medicina, perché ho trovato un corso di studi che risulta essere molto competitivo sia nel mondo del lavoro, che fornisce conoscenze molto interessanti.
14: Non cosa mi ha spinto a frequentare il corso che faccio, ma chi, perché dopo essere entrata in infermieristica e aver rinunciato al mio posto e dopo aver capito che scienze motorie non fa per nulla per me, ho iniziato a lavorare in un'agenzia pubblicitaria. La segretaria di questa agenzia dal nulla mi ha detto di vedermi molto bene a fare la psicologa, quindi ci ho provato e ha superato le mie aspettative.
12: Raccontaci di un esame che è andato veramente molto bene.
13: Un esame che è andato veramente bene è quello di microbiologia, per cui ho dovuto studiare tanto, onestamente. Al primo tentativo non l'ho passato, poi al secondo tentativo ho studiato naturalmente.

0: di immunologia, che è considerato una conseguenza dell'esame di microbiologia, per cui avere solo una settimana per ripetere tutto quel programma così denso di nozioni era un lavoro molto difficile, ma alla fine è andato meglio del previsto, ho preso 27. Il problema mio è che chiamandomi Glaudo ed essendo l'ultimo del mio gruppo, in tutti gli orali passo per ultimo al pomeriggio, quindi ho molto tempo per caricarmi di ansia durante l'attesa del mio orale.
1: Esame che pensavo sarebbe andato malissimo, memoria e apprendimento. Esame preparato in 4 giorni. Avevo seguito tutte le lezioni, però non pensavo di sedermi, di parlare e di andare bene, molto molto bene. Anche qui 30 lode, con i complimenti della prof, che è tra l'altro la coordinatrice del corso, e quindi super fiera, super orgogliosa, e non potevo crederci neanche io.
2: E per concludere, invece, un esame che è andato molto male, ma che alla fine sei contento di essere riuscito a passare.
0: L'esame che più mi ha segnato, diciamo, questi 3 anni di biotecnologie è l'esame di laboratorio di tecnologie molecolari e penso che sia l'esame che più mi porterò dietro negli anni successivi alla laurea, perché nonostante la materia mi appassionasse moltissimo, dopo 3 tentativi ho preso lo stesso voto, cioè sempre 25. Ho preso un 25, l'ho rifiutato, ne ho preso un altro, l'ho rifiutato e la terza volta ho ripreso un altro 25. E quindi a quel punto l'ho dovuto accettare per forza.
1: L'esame è andato molto male, faccio parte del 80% dei ragazzi che frequentano psicologia, quindi psicometria ovviamente. Non è andato in realtà malissimo, 18, politico. È andato però male perché non mi sono impegnata, perché non ho studiato e quindi ho preso quello che meritavo.
2: Ringraziamo Nicolò dell'Università del Piemonte Orientale e Alessia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per essere stati quest'oggi nostri ospiti. Questo è Studiare Informati, un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13:45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santopolina 30 Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmakingvercelli@gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Nel gennaio 2025 la

0: ottenere un esito maggiormente positivo.
1: Infatti, ci saranno volte in cui lo studio potrebbe risultare inadeguato rispetto all'impegno necessario a superare l'esame, che sia parlando qualitativamente o quantitativamente. Oppure vi saranno altre volte in cui il fattore psicologico potrebbe influire negativamente sulla tua preparazione, non consentendoti quindi di superare l'esame in maniera soddisfacente.
0: In questo caso però non ti devi assolutamente scoraggiare, in quanto non solo potrai ripetere lo stesso esame più volte all'interno della sessione, ma soprattutto dovrai tenere bene a mente che lo studio portato avanti fin qui non sarà stato vano, perché in questo modo potrai prepararlo nuovamente in tempo minore, in modo tale da impiegare quello restante per integrare tutte quelle nozioni che non ti era stato possibile acquisire e capire meglio la prima volta.
1: Come hai ben capito, quindi, presentarsi ad un esame nelle migliori condizioni psicologiche e fisiche e con la piena consapevolezza di aver studiato al meglio è senza alcun dubbio di fondamentale importanza al fine della buona riuscita dell'esame. Noi però, indipendentemente da questo, ci sentiamo di darti giusto un altro paio di consigli. Il più importante di tutti è certamente quello di imparare a conoscerti sempre di più, poiché solo conoscendo te stesso potrai sapere cosa è meglio per te durante tutte le fasi che caratterizzano la preparazione di un esame.
0: Ad esempio, se sei una persona molto ansiosa, evita di assistere all'esame dei tuoi colleghi e in particolar modo non creare una qualsivoglia situazione che potrebbe metterti in un modo o nell'altro maggiormente sotto pressione più di quanto non lo fossi già. Al contrario, cerca di creare una bolla, uno spazio in cui riesci a concentrarti al meglio e a non pensare a quello che ti circonda.
1: Diversamente, se sei una persona piuttosto calma e riflessiva, consapevole dei propri mezzi e delle proprie capacità, che non si fa influenzare da ciò che ti sta intorno, ripassare qualcosa poco prima dell'esame o ascoltare i tuoi colleghi potrà giovarti sia per renderti conto del livello dell'esame e sia per aiutarti, ascoltando oralmente l'esposizione degli argomenti che potresti dover ripetere successivamente. Detto ciò, una volta seduto, che sia un esame scritto o orale, dai il meglio di te e affrontalo sentendoti al meglio, magari seguendo anche uno dei nostri consigli.
0: E siamo giunti al termine anche di questo episodio. Vi ricordiamo che Studiare Informati è disponibile su Spotify proprio se cercate il nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
1: e Francio di UMG Web Radio,
0: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Європа є одним з найбільш урбанізованих регіонів світу, з широким розмаїттям великих і малих міст, які є основними центрами економічної та соціальної активності. Але міста часто перевантажені, що суттєво впливає на якість життя. Європейський Союз розглядає міську мобільність як критичний аспект соціальної інклюзії та важливий фактор, що визначає добробут людей. Її мета полягає у створенні розумніших та сталіших систем мобільності для міст. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми досліджуємо тему екологічно чистішої, здоровішої та сталішої міської

0: Evento per il Grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
6: 3 città. Una sola voce.
7: 6023.
8: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito giuridico. Lo faremo insieme ad un ospite molto, molto speciale. Ai nostri microfoni oggi c'è il presidente della fondazione UMG, ma non possiamo mica offrirgli un trattamento di favore, per cui, come per tutti gli altri, partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
11: Sono Umberto Gargiulo e sono professore ordinario di diritto del lavoro.
10: Cosa cosa significa fare ricerca in campo giuridico? Come funziona?
11: La ricerca in campo giuridico ha diversi ambiti nei quali è possibile l'intervento del giurista, quindi molto dipende dalle materie oggetto di studio. In linea generale possiamo dire che lo studioso del diritto formula proposte che hanno lo scopo, la finalità di consentire all'ordinamento di evolvere per adeguarsi alle istanze sociali, alle relazioni sociali appunto tra i cittadini. Molto spesso è un'attività di carattere interpretativo, cioè ha la funzione di adeguare sul piano dell'interpretazione le normative già esistenti per adattarle alle esigenze della società e al mutare dei rapporti sociali e civili.
10: Ci racconti in breve il suo ultimo progetto di ricerca.
11: Il progetto di ricerca al quale sto lavorando attualmente concerne il rapporto tra l'esercizio dei poteri del datore di lavoro e l'utilizzo da parte delle imprese degli strumenti di intelligenza artificiale. Il ricorso agli algoritmi, il ricorso a macchine intelligenti, come si dice di frequente, ha profondamente mutato il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro e quindi richiede l'adeguamento anche non solo delle normative ma degli approcci ermeneutici da parte dei giudici e degli operatori del diritto.
10: Qual è la ricerca alla quale ha partecipato che le ha dato più soddisfazione?
11: Un progetto di ricerca che ricordo con particolare soddisfazione ha visto proprio l'Università di Catanzaro protagonista come capofila di un programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato dal Ministero su diritto del lavoro e società multiculturale. Un programma che ha visto confrontarsi studiosi di diversi atenei, di diverse discipline, non solo giuridiche, sull'impatto del fenomeno, soprattutto dei fenomeni migratori e quindi dell'evolversi della società italiana in senso multiculturale, multietnico, multireligioso e le ricadute di questa evoluzione sul sistema giuridico, quindi sull'applicazione delle normative, ma anche sull'evoluzione della contrattazione collettiva per quanto riguarda nello specifico il diritto del lavoro.
10: La ricerca in ambito giuridico può essere un'opportunità di carriera per i giovani laureati? Cosa consiglia loro?
11: La ricerca in ambito giuridico e più in generale lo studio del diritto, a mio avviso, ancora consente delle opportunità per i giovani laureati di svolgere un lavoro, una professione gratificante e anche di conseguire opportunità di carriera. È evidente, per quanto ho già detto, che il diritto stia evolvendo come la società nella quale opera e diciamo che è chiamato a regolare e quindi testimonia la complessità della società. Ciò significa che anche la ricerca giuridica è specchio di questa complessità, ma proprio per questo laddove un giovane si impegni nello studio del diritto e nella ricerca in ambito giuridico può avere spazi di carriera non soltanto negli ambiti tradizionali quali possono essere le professioni legali e quindi l'avvocatura, la magistratura, il notariato, ma anche ad esempio all'interno delle imprese o delle amministrazioni che richiedono operatori del diritto aggiornati, competenti e che seguono l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, quindi delle sue normative, degli strumenti, degli istituti che lo caratterizzano.
10: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Gargiulo per essersi prestato al nostro interrogatorio e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima!

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
5: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
6: Vincitore Becchi.
7: Come trova che sia Radio 6023?
8: È piccola, però è caratteristica, è bella.
7: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
9: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
7: Sì, signore, però si contenga.
9: Figa!
10: Non è possibile.
7: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ma non possono sbattere le porte!
12: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borghi.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Radio 6023.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
12: Quindi di cosa vi occupate?
11: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
12: Vi occupate anche poi dell'adozione?
11: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
12: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
11: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
12: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
11: No, Instagram e Facebook.
12: Come si chiamano?
11: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
14: Sessanta due tre.
15: Sei zero venti che?
16: Sessanta ventitré.
15: Sei zero due tre.
14: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 60 23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60 23 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60 23.it e visita il nostro sito Radio 60 23. Collabora con noi!

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.

0: Sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no, mi hanno preso sul gol. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera, lo sa quello che succede, Volk.
1: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Ma, lei, ma bravo, ma, chi è la signorina? Scusa.
2: Ma Volk, vada avanti lei.
1: No, vado avanti io, ma non è che sembra di andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
2: Come? Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
3: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi sto aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo questa chiave.
1: No, perché le chiavi le ha.

0: ma come le chiavi? Ma anche il proprio
1: grazie, grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Libertà. Adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Grazie, ciao, ciao, ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchinetta, come al solito, è morta. Non ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima
0: Ah, ah. Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma,
1: scusa un attimo. Non mi fate ma figure di merda, mi raccomando, ma è la delegata della rete.
0: La delegata? Come?
2: Ma
0: non ci ha detto niente.
1: Lo so, l'ho saputo anche. Sì. No, non è che ci ha supportato, anche qui c'è, abbiamo il nostro. Ma la delegata della rete, quindi
3: e dunque si fa qualcosa?
1: Sì, come no? Però,
2: scusi un attimo,
1: le chiavi, eccole, vai, vai, apri, grazie.
2: Apro la porta.
1: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
2: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
1: sì,
2: meglio.
1: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
0: Professore!
2: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
1: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
2: Apro giustamente.
0: Però apra
1: mi raccomando, quando apri però stacca subito la lad... Porca puttana, sigla, mandate sta gamba, sigla!
4: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
5: Ma che c'è Cecil?
1: Attenzione classe!
6: Trentelloni!
1: Sta iniziando lo strillone!
5: Mitico!
1: Allora, Vogue, tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
2: Uno?
1: Tutte le volte
2: uno?
1: Che lo fai scattare,
2: uno?
1: Uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo.
2: Scusa.
1: Ma mi dispiace un...
2: No, scusate, non lo farò mai più.
1: Allora. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
0: No,
2: allora... sarà la pressione.
1: Benissimo.
3: Calmiamoci.
1: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata diciamo di freschezza che c'è po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
0: Esatto, già mette
1: esatto. Signori abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin o vuole che dico anche il codice fiscale visto che
2: può anche dire Tonic.
0: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
2: A braccetto, va bene.
1: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
1: Evidentemente c'è qualche
0: grazie al ministro.
1: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
3: Ma dove siamo?
2: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
1: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
0: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo quello che vuoi.
1: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
0: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
1: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo. Altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
2: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
1: TikTok.
2: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
0: certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
1: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora, signori, allora.
0: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
1: la Madonna, che bottiglia
0: blu, tutti quanti con la sete, via, vai.
1: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia,
0: sì. C'è un bottiglione
3: proprio. Un litri, signori, perché bisogna bere,
1: ho capito, un...
3: ricordiamolo.
0: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, e chi non vuole,
1: no, no, no,
0: in
1: no,
0: caso ci doveste perdere anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
1: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo.
2: Andiamo con la prima
1: traccia che forse è meglio.
2: Perché, bravo, ecco.
1: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
2: Finito.
1: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite,
0: no,
1: vabbè, sì, vabbè, ho capito. Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
2: No, non si preoccupi.
1: Allora, attenzione. Se sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza...
2: Madonna, che peppia!
1: Gone, no. Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta, veramente,
0: ma
1: aiuta.
0: Soprattutto aiuta anche, professore, l'urea.

che non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare 35% meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orale da 110 e lode può nascondere le magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì. Un po' diciamo freschissimo, ruvidissimo, che rolle, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Glielo stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, no. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: Soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, cosa, sì, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi
0: Tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego, No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
0: Certo.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo uscire proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti... quando mio marito l'ha aperta è venuta fuori questa sostanza e ha detto: Jade, abbiamo smancato. Ci siamo chiesti cos'è questa roba, poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti, il personale, e colui che ce l'aveva messa ha detto: bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto.
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni.
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
2: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone.
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io stavo prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantatessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: Già... contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah,
1: mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto, buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato, scusi!
3: Ragazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe i marani?
1: No!
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof, brutta, il bravo...
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella cosa, ci sto passando, ti tiro una pronta!
1: Sì, no, pronta! No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in miglia, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Bussaccia, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, dico? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia all'ora in giro per la 70 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Springs, sempre primavera, è dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi di tre busoni, ma
0: Non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando. Non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, non lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: Allora, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, dei picco, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri, stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito...
1: Certo.
3: E praticamente niente, poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia, no?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo.
3: E anche il servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che ovviamente da di moda si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Free. Una roba morbidissima.
4: Bisognava stare il canyon pure, cioè non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che fa un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, vai.
0: Quindi bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero
0: Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
1: Non lo so,
6: ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata l'interferenza.
6: Sì, ha finito. No, mi sono levato. Ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
6: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
6: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come
6: abbiamo capito le ultime due?
0: Non abbiamo capito.
1: Vabbè, dicevo,
6: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
4: Beh, avete, cioè, capito, no?
6: Tanti
1: pezzi. Beh, della nostra,
7: professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
7: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non, stia zitto, dai, stia zitto.
6: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
7: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito. Copperfield,
7: hanno spento pure la scatola nera.
1: Più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac, infatti, tac, tac, tac.
7: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione, ecco. Quindi, ecco, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat,
6: sì,
1: che poi, certo, provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi, certo, se sono rubati mezzo a 4.000 pezzi,
6: pensa, tu immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, esatto, molto vantaggioso, apro, no, sì, è fallato, devi fiscare il codice a barre, me lo portano via, e mi viene da pensare,
8: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto, no, esatto, allora, esatto, esatto, questa cosa qua. Comunque,
7: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua, è venuto,
7: diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto, comunque andiamo avanti con la buona musica.
6: Ecco, andiamo avanti che fa male.
7: Volk, risponda lei.
6: Benissimo. Sì?
9: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, sì, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
6: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
7: Va bene tutto, ma psicofanti no.
10: La macchina è pronta. Se voi, quando vuoi, se vuoi, quando vogliamo, vi rismo.
6: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
6: passare
1: abbastanza
6: lì sotto. Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
6: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, sì, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, dico, è doveroso, sì, fare un importante annuncio.
7: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
6: Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come ha scritto.
6: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi, quasi, quasi, quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo, esatto, che
6: sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
6: Sì?
1: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma niente, dai,
2: ma non è, ma così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con...
1: Final...
0: No. Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno risponde.
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, rispondo io. Tanto non si va di giro. Sì, pronto.
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi, è il mio. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del...
0: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, ma chi vuoi che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Se, cioè, dice ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: mio. Devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, no, no, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, no, venga qua, lei. Dove va? Dove va?
1: Soffriamo
3: signor
1: in due.
3: E il signor Sietn, salve.
1: Salve, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, sì, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Ma visto che parlo un lombardo perfetto,
0: perfetto, proprio si sente lombardo
3: assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando
0: certo, la sbaldanzosità
3: perché
0: certo.
3: Fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de Stoccolma.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No, no,
3: c'ha,
1: no,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Senta, ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciocchio, uno che
1: lei, io glielo dico. Glielo dico, e ha un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, c'è davanti sfondamento, ci vuole la D perché sta qua pure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendida, splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente, non ci ha mandato.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? cosa, faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no sderenata, no perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
0: Toro, ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: io non ci parla, cioè, parlaci tu. Io le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non stare. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono, giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto.
1: E succede il patatrac.
0: Certo, ma ci dice a cosa serve!
1: Ecco,
3: certo, l'app si chiama Icepr...
4: No.
0: Non si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono.
4: È scritto bene?
1: È un
0: ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre
1: magari...
3: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito, parola. La volta finita adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata. La sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sberring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta di sortomuti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena. Oh,
1: e tanto
0: già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci
4: proviamo. È un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: Sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no.
0: Sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. Se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma
3: dico,
1: saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mentre io prendo i pallettoni, lei lega la notizia. Va che
3: no, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: È un'auto, bravo, un BMW, va bene?
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: Bella no, sulla manica.
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Non ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io, scusa.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: la
1: pagare,
0: alla faccia del sassolino.
2: Almeno
1: diciamo che, insomma, non, io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro no, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: pulisce tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
2: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Testa bassa e andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: Figuri, non
2: prenda che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
1: io
0: segnalare.
1: Io già sto sapendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora però dato ottimo. Che noi ci siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice ecco. Delegata, mi scusi.
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto la tessera del presidente.
3: Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
4: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno . i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, i tropofrobofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
2: ho faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groof, il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
5: ma che cazzo stai a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
2: faccio il
0: Grufen? Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta che mi metta già in posizione.
2: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema
0: è
2: che...
6: Allora Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No,
6: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
6: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Comandante Tassuglia.
6: Sì, pronto, qui che comandante a Genova da Sui
2: Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di...

0: ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
1: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
2: Senta, Pentasuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
3: la vuoi cazzare questo brutto figlio?
2: Bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentasuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda Pentasuglia, amministratrice delegata. Quindi mi raccomando,
1: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
2: Benissimo, no,
0: così impara Volk. Ecco, gli dia corda. Gli
1: allora, cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentasugna, il comandante della FIR.
2: E qui. Sì, certo. Salute.
0: È chiarissimo.
2: Salute.
1: Benissimo. E quindi mi dica, no, non la sento però, non dà la mano.
2: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
1: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. Già,
0: no,
1: mi dica
0: è rimasta
1: tutto.
0: Un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
4: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è? Chi è?
1: Ecco, vedete la zero che mi parla.
0: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata.
1: Bello fare queste conversazioni.
4: La pazienza che ci vuole.
1: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
0: Certo.
4: Ma no, sì.
0: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
2: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
1: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
4: Comunque la sento, insomma.
2: Ma
1: bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
0: Allora,
2: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
0: Io.
1: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra Eva, che praticamente.
2: No, cosa? Perché quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
4: Ah, ok, fantastico.
1: Così, ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
2: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, diceva.
1: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
0: Certo,
2: una cosetta.
4: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
1: Peccato, perché sennò il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
2: No, ecco.
1: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
2: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
1: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
2: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
1: Signor comandante della Zeno Sulla Viparma, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
0: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
2: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
1: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo da un aereo e via. È stato un attimo. mezzo c'è stato un
2: attimo. Il giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
4: Direi non vorrei.
2: Molto bene.
1: Vabbè, ma comunque sì, che c'è più a caso? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
2: Senta, cialtroni.
1: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore.
2: No,
1: senta, dobbiamo salire? Vabbè, saliamo. Piano, non tira. Piano.
2: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Tocca delle altezze molto alte.
5: Pronto?
2: No.
5: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
0: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente. Stia calmo. C'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante, me lo ricordo.
0: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
2: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei sì, con la maglietta di quel colore orrendo, sappia... Sì, è la prima la sua, va bene?
2: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
2: Sì.
5: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
2: Va benissimo.
5: Mi stino bene, pronto?
2: Scendendo con l'aereo.
5: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
0: Noi volevamo ordinare una pizza.
2: E pensa, tu pensa.
5: In faccia gliela do però, se la vuole condita.
2: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
0: Agganci le cuffie.
2: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima.
4: Buona serata.
2: Abbiamo avuto quindi
5: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
4: Forse ho capito.
5: Facciamo scendere. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
2: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, no. Poi dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
2: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
2: Sento,
5: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
2: No.
4: Siamo riusciti.
2: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
1: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
2: Invece noi, niente.
1: Niente? Non avete mangiato?
0: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
1: Non c'era, figurati.
2: Guarda, non avevo dubbi.
1: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, ha shakerato anche questa volta.
2: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
1: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
2: Succede.
0: Lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
2: Esca dalla gonga.
1: Allora,
6: iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai stanno, cioè, si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
2: carne, la carne,
6: esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia, esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
4: È un secondino che stavo ancora appuntando.
6: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
0: Esattamente lì.
6: Pronto?
0: Si è battuta.
2: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
6: Quindi, vai, ce l'ha.
4: No, allora, non guardate.
2: No, noi non guardiamo. Guardiamo un'altra parte. No,
4: ma c'è tutti i fogli qui, ma non ci
2: Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
0: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
6: Cosa è successo?
2: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
6: L'ha trovato?
4: Lì. Sì, l'ho trovato.
6: Prego, puoi iniziare.
4: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
6: Mamma mia.
4: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
6: Mamma mia, ma che roba è?
0: Ah, beh.
4: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è un spettacolo, lui ti guarda come se stessi accendendo un rogo medievale.
6: Ma no, ma posso vedere, non c'è.
4: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino.
0: Esatto.
4: Quello.
6: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
4: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma... ti arriva solo una grande depressione.
6: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io arrogo per davvero.
4: No, ragazzi,
6: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scatola e si va a fare la radio.
0: Sì.
6: Allora, poi abbiamo...
0: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
2: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
6: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
2: No, io stavo guardando il bravo.
0: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
6: Ecco.
0: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
6: Ma che due palle.
0: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No, scusa.
6: No!
2: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio, perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo, sparisce, un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla. Punto 2, non ha portato nulla. Punto 3, soprattutto, non risponde a quel maledetto telefono. E poi, alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto? Dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
6: dottoressa, prego,
2: devo passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
6: No, dottoressa, vai, risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
2: Sui cenci.
6: Esatto.
4: Il romantico in crisi al sesto posto con portiamo la fidanzatina, sì, con cui hai litigato 20 minuti prima, cioè il risultato, certo, tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai, e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però, e la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere
6: e tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi, mamma
2: mia, la
4: terra.
6: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte, oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
2: Ecco.
6: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
0: Ah, ancora puzza.
6: Ancora puzza.
0: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
6: Ah!
2: Ecco,
0: non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
6: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
2: Sulla brace, calmo,
0: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
6: No.
2: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come so, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
6: Raga,
2: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
6: Sì.
2: Va bene, scusate.
4: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
6: Sì?
2: No, ce la deve fare.
6: No, prego, la deve fare, stoicamente.
0: No, sì, non si lasci contagiare.
4: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
6: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. vince sì. Il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
4: Sì, ora sto contando.
6: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa peggiore?
0: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè.
6: Esatto, ma la cosa peggiore a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
2: È vero, è vero, confermo.
6: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
2: Cosa vuoi augurare?
6: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
2: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo...
6: Insomma, però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa così almeno sì, anche noi, perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare in botta da lunedì.
2: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, è il meno.
6: Vabbè, comunque... per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata.
4: Sì, no. Infatti, avevo dimenticato tutto.
6: Fantastico. Perfetto.
2: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
6: Freschissima, scritta, capito?
4: No, quella l'ho vista.
2: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
6: Esatto, poi in memoria di venerdì.
7: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Markix. Poi mi serve un cheeseburger a. Cioè, quello là da un euro.
8: Cosa?
2: Ma perché?
6: Non lo so. Perché? Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. la chicca. Prego.
4: Okay, fantastico.
6: Pronto?
4: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
6: Sì.
4: Ma scusate.
6: Sì?
4: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
2: Beh, io si questo ricorda, non lo so.
6: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
4: Sì, no, per carità. Fantastico.
6: Se vuole legga questa, però insomma.
4: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
2: devo. La scelta
4: leggere.
2: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
4: allora,
2: lo sa.
4: Allora, il titolo della nostra prossima song.
2: Sì?
6: Sì?
2: Sì,
6: lo dica.
4: Porconando.
6: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
8: Dica.
4: Shakerando, signori, di
8: chi?
6: Sì?
4: Come? Dov'è? L'ho scritto.
2: Non stava scritto, perché non forse scritto. Bastava porconando.
4: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
6: Bei momenti. Ce la

0: Bebe, tu non sai che cosa mi hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob. Allora, il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene
1: è
2: così.
1: Volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... E te pareva.
2: Lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è.
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Comunque, decaffeinato. Mi serve. E c'è imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato.
1: Sì, ci rifornisce di Barbie.
0: Mi rispacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengono, signori, vengono, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla, come il pirla.
0: Guardate che mi parla. E devo...
2: Piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari... Questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce ne verranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, eh?
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh. Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, un'altra volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma indietro al 2019?
0: Non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave, prima o poi.
2: Non lo so.
0: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto, sì, abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba. Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Ivan?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no!
8: Passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: a parassiti, a cazzaruni, mezza piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, fidela mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrò accorto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è?
16: Intanto
1: cosa
16: ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma no. Che le voglio dare,
2: no,
16: ma soprattutto ragazzi,
2: no.
16: Ce l'ho anche per voi
2: no.
16: Considerando
2: bravo,
16: che
2: io.
16: È la Santa Pasqua. Tra l'altro, no. Volca, avrei una richiesta sì. Per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di sì. Andare a presenziare.
2: Sì.
16: Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva sì. Venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, sì. Le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, okay. Vedremo. Vedremo.
16: Volk, la prego intanto. Perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto, eccetera. Quindi ogni sì. Tanto, se può fare, io non le chiedo.
0: Faccio
16: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi.
2: Bravo, sacrificio. Io la strozzo, va bene. Ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, vabbè, dai.
16: Però, basta. Posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
16: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: sì.
16: Bellissimo.
0: Sì.
16: Cacciofo di peluche che cate palle!
0: A porca puttana, porca maledetta!
17: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi la R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
18: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
19: Eh no, cazzo, no. Un
18: po' di minimal?
19: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare.
17: 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
18: non c'è.
20: Say my name.
17: Radio 6023.
20: You're goddamn right.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che da lei un contributo a noi, invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07, siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto, però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione, ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno, per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Tolmeltavatelpu tukkatel, nagu mesilased, liblikad ja mardikad, on meie ökosüsteemis tähtis roll. Kõikjal maailmas aga ohustavad neid mitmed tegurid. Näiteks kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid ja monokultuuride kasvatamine. Nende tegurite tõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Kuulete saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit selleks, et tolmeldajaid kaitsta.

0: mnoho spoločných cieľov, ako napríklad mier a rovnosť v Európe a mimo nej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europal Rádio.
1: Trčita na Soravoči. Sei zero ventre.
2: È mezzanotte. E qualche minuto.
3: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
4: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
5: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il Bio Testamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il Bio Testamento è questo.
8: Scusi, per il Bio Testamento?
4: Vuole fare il Bio Testamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Zidlo al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
2: Eurofonica.
4: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione, in particolare coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
5: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Fasanella.
6: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpasti di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
2: Eurofonica.
3: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie a raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
7: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione l'iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
2: Eurofonica.
8: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
2: Eurofonica.
3: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
2: Eurofonica.
9: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale allo UAV di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
10: Ciao Nicola.
11: Ciao Nicola.
3: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutta questa confusione che si è sviluppata in Catalogna.
11: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare e ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto. Quando invece sei un po' all'angolo, chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
3: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la CAICS e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
11: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
3: E a quel punto c'è un problema.
11: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
3: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
11: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorta un po' contro la situazione, non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare,
3: ma anche a non sapere cosa fare sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no Andrea?
10: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce ad accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo? Cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani. Cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente. Ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e lacciuoli delle leggi. Cioè è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
3: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
10: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno Stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno Stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno Stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche ai ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale, e forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
11: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera, dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli, state attenti a quello che citate.
3: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus ex machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
12: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei, chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti, che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica, e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
3: Certo, e in questa situazione idilliaca, a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
12: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendentisti sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati
10: che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
3: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie Andrea Fioravanti.
10: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
3: E grazie Antonio Megalizzi.
11: Grazie a te Nicola.
3: E allora insomma si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao!
13: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
2: Eurofonica.
16: Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione e la difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' che in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
2: Eurofonica.
15: 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
2: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
17: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
2: Eurofonica.
18: La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società.

0: Con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
1: Eurofonica.
2: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
1: Eurofonica.
3: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea, EBA, e dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27. Ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
1: Eurofonica.
4: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici

0: dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di Ungigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio Raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani, e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
1: Eurofonica.
3: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Al-Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN, che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica.
2: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
4: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectActive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica,
6: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
8: Ciao Nicola.
9: Ciao.
2: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
8: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade: la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
2: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
8: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
2: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
9: Della Giamaica?
2: Esatto, sì.
9: Allora, il verde, il giallo, il nero.
2: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
9: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
2: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, il liberale, appunto il giallo,
9: sì,
2: i verdi,
9: esatto,
2: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
9: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che il paese più ricco è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente anche la Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
2: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
9: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea, insomma. Ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea, perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo, insomma, dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo, insomma, l'euroscetticismo, l'antieuropeismo, eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento, insomma, ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremmo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene o nel male tantissime situazioni.
2: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
8: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque, diciamo, lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania, apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
2: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
9: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima, il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania, tra l'altro, ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde, diciamo, all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere, insomma, il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
2: Insomma, situazione veramente complicata, e noi, un po' come sempre qui a Eurofonica, vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte, se a qualcuno la soluzione viene in mente, noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
8: Grazie a te, Nicola.
9: Grazie, ciao.
2: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
10: È l'una
2: e 22 minuti.
11: Quando torno a casa vorrei
12: stare zitta e muta.
11: Al lavoro vorrei
13: fare carriera sotto la scrivania, eh?
11: Quando cammino per strada mi piacerebbe
14: una mattarella!
11: Dopo gli studi mi piacerebbe
14: non rompere!
11: Quello che chiedo alle istituzioni è
15: un paio di schiaffi!
16: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
17: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
18: Ma tutto questo c'è un limite! Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
19: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
18: Radio 6023.
19: Comoda,
18: viva,
19: sempre al tuo fianco.
20: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
12: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
10: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
12: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
10: La mail, il cellulare?
12: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
10: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Tre città.

0: una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Più o meno.
4: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
3: Diventa uno stagista di Radio 6023.
2: Radio 6023. Comoda, vivace, Enchantix.
4: Sotto il segno
3: di Radio 6023.
5: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
6: Ok, Tommy, Geistux, Radio 6023 in Italia.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.